0: 起来，准备。Let's get it done.
1: Padiglione, take it easy. It's only a movie. Non è un problema. Dai, ragazzi.